0: Todo esto gratis aquí en Radio 5. Todo noticias, firmado Paco Clavel.
1: Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momenti, es futuro incierto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.